0: Vaš Max City ove nedjelje je otvoren. Vidimo se.
1: Marketing Radio Maestrala 091 669 6690.
2: Panoramika City Manali in lingua italiana. Ogni sabato alle 10.

0: dalla nostra parte ci ha lasciato una cazzata.
1: State ascoltando la panoramica settimanale in lingua italiana ogni sabato alle 10.
2: Mercoledì, presso la sede della città di Parenzo, si è tenuto un incontro tra il presidente del governo della Repubblica di Croazia, Andrej Plenković, con i ministri e il presidente della regione, Boris Miletic. Durante l'incontro si è discusso di diversi progetti strategici importanti per lo sviluppo ulteriore della regione istriana. Tra i temi chiave vi era la connettività stradale tra la Repubblica di Croazia e la Repubblica di Slovenia, relativa al progetto di collegamento dell'Ipsilon istriano con la prevista strada veloce Koper-Dragonia. Inoltre è stata presentata anche la fase attuale del progetto di costruzione del centro regionale per la protezione e il salvataggio Pola, il cui progetto tecnico-amministrativo è nella fase finale di realizzazione. Il comune di Medolino ha ricevuto un nuovo centro per anziani, uno spazio moderno e funzionale che rappresenta un passo importante nel sistema di assistenza agli anziani nel territorio del comune, ma anche nella comunità locale più ampia. Il nuovo centro per anziani è stato inaugurato solennemente nell'ambito della celebrazione del Giorno del Comune. Si tratta di uno dei progetti sociali e infrastrutturali più significativi del comune di Medolino, il cui valore supera i 9 milioni di euro. Il progetto contribuirà direttamente alla qualità della vita delle persone anziane, ma anche delle loro famiglie. Il centro fornirà il servizio di alloggio per 92 utenti, mentre i servizi extra istituzionali saranno disponibili per un totale di 201 utenti. Per la fornitura dei servizi extra istituzionali sono stati acquistati anche 4 veicoli, che saranno utilizzati per la consegna di pasti e medicinali, l'assistenza domiciliare, il trasporto degli utenti dal medico, il trasporto di persone con disabilità e altre necessità degli utenti. Sabato 6 giugno a Buie è stato sottoscritto solennemente il protocollo d'intesa per la tutela del dialetto istroveneto. Oltre alla città di Pola, all'Unione Italiana e alla Regione Istriana, il protocollo è stato sottoscritto dalla città di Cittanova, Buie, Parenzo, Rovigno, Umago e Dignano, nonché dai comuni di Valle, Verteneglio, Fasana, Grisignana, Lisignano, Portale, Torre Abrega e Visignano. Il dialetto estroveneto è stato iscritto nel registro dei beni culturali della Repubblica di Croazia in base al provvedimento del Ministero della Cultura e dei Media del 17 settembre 2021. Con la sottoscrizione del protocollo, i firmatari hanno confermato la volontà di proseguire nelle attività di tutela del dialetto istroveneto e di sostenere le iniziative promosse da singoli cittadini, associazioni e istituzioni impegnati nella sua valorizzazione e promozione sul territorio istriano. 64 anni fa, il 6 giugno, nasceva a Pola Massimo Savic. Ed è proprio nello stesso giorno la cerimonia di inaugurazione della panchina commemorativa collocata accanto all'arena quale omaggio permanente a Massimo. A 13 anni dal suo concerto nello stesso luogo nel cuore di Pola. L'iniziativa per la realizzazione della panchina è stata promossa dalla sua storica collaboratrice Vlatka Vujic con il sostegno della moglie e della figlia. La città di Pola ha accolto con entusiasmo la proposta e in collaborazione con la casa discografica di Massimo, Aquarius Records, rappresentata alla cerimonia dal direttore Boris Horvat, ha organizzato l'inaugurazione proprio nel giorno del suo compleanno. La panchina commemorativa di Massimo, affiancata all'arena, sarà senza dubbio un luogo dove molti si siederanno ascoltando le note della sua musica.
1: La trasmissione panoramica settimanale è stata realizzata con il supporto dell'assessorato amministrativo alla comunità nazionale italiana e agli altri gruppi etnici della regione istriana.
3: Akcija u Dimelju. Izvotene ponude izdvajamo. Kava Lavazza Rossa, 500 grama, 10,99. Kava Lavazza Rossa ili Crema e Gusto, 57 grama, 3,49. Nutella, 750 grama, 7,49. Mini snack Vicenci, 125 grama, 1,99. Tuna Ardea u suncokretovom ulju, 80 grama, 99 centi. Piće Guica, Soleila, Pompelmo ili Ginger, 1,5 litra, 89 centi. Tekući deterđent za rublje Daš, 2,7 litara, 13,99. Sredstvo za čišćenje kupaonice ili kuhinje KH7, 500 ml, 1,99.
4: osjetite razliku. Vaš Timeljo.
5: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.